laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco.

I soldati dell'amore, io li chiamo simili. Milioni di occhi di colore diverso che si studiano ed hanno paura. Milioni di nasi che si annusano guardinghi. Milioni di bocche che sussurrano parole dolcissime in tutte le lingue del mondo. Ma tutti si capiscono. Tutti cercano di darsi una mano mentre intorno cercano di dartene di santa ragione. Liberi di essere diversi, ma concentrati per rimanere insieme. Trattenendo le lacrime e le risate, combattendo a colpi di carezze e sguardi, incoraggiati dalla protezione reciproca, mai vinti dall'odio. E contro tutto, e contro tutti, si uniscono le mani e non esistono età, altezze e colori. Solo un progetto in comune, darsi lo slancio e stare insieme su questo prato per andare a vedere cosa c'è

Grazie! Chi di voi c'era nel 2007? Chi di voi ha fatto figli nel 2000 e dopo? Nel 2007, quando sono venuta qui la prima volta, ho cantato una canzone che forse è una delle tre più speciali della mia carriera, della mia vita, non della mia carriera. E sono sicura che anche questa notte la persona alla quale l'ho dedicata l'ascolterà cantare e sa che è per lei. Queste note sono per lei.

Per voi che state piangendo, e io so perché. Per voi. Va bene così, cantiamo forte. Lo sentiranno tutti quelli che vogliamo, tutti. Anche questa è la nostra canzone.

Grazie a chi ha costruito questa chitarra per me. È un quadrifoglio fatto di impronte e queste impronte sono tutte diverse, ma tutte uguali. Perché come sapete tutti, se siete qui, siamo simili. Grazie! E come se non fosse stato mai amore, è da sempre stata una delle vostre canzoni preferite. Tutte le volte che la canto vedo persone che gridano, arrabbiate. Ah, vi avevo promesso il plettro oggi? È arrivato male, ma ve lo danno loro, ragazzi, grazie. Non penso che sia strano sentire questa rabbia quando canto questa canzone, perché ognuno di noi vive una storia e a volte queste storie finiscono, e quando finiscono ognuno di noi ha qualcosa da raccontare. Così ho deciso di unire tre canzoni, tre storie d'amore vere, che sì, è vero, come ho detto prima, sono finite, ma che vale la pena ricordare. Cantate con me. Ci sono tanti latini questa sera, tanta gente che viene dalla Spagna, dalla Latino America e dal Nord America, dove canto in spagnolo. Quindi questo piccolo pezzo di canzone è per voi.

Vi vedo tutti, ragazzi, anche lassù in cima. Grazie a tutti voi che siete venuti da lontano, da tutta Italia. Grazie mille. Allora adesso è arrivato un altro momento che per me è molto importante. È forse uno dei miei preferiti, perché l'ho pensato per fare un duetto. E questo duetto... No, lo so che state pensando, oddio chi avrà invitato, oddio mamma mia, io direi che oggi mi sono inventata io da sola, ok? Ok? Io il duetto lo vorrei fare con voi, ci state?

0: Ciao Paola. Grazie a tutti. Grazie alla vita, grazie a Dio.
1: Life is Life, der Konzertsommer in Radio Kärnten.

Ragazzi, prima, mentre mi stavo cambiando, avete ascoltato delle voci pazzesche. Io vorrei approfittare di questo momento per dirvi che quest'anno ho una band e dei coristi che sono dei cantanti straordinari. Per favore, fate un applauso gigante a questi artisti.

Sono tanti anni che non interpreto dal vivo la prossima canzone. È una canzone dedicata ai bambini del mondo, quelli meno fortunati di noi. La cantiamo insieme?

Grazie! Spacchiamo il culo ai passeri! Siete pazzeschi lassù! Guarda quelli come sono in alto! Ma perché mi è successa a me sta cosa? Me lo dite, perché mi avete scelto a me? Non so come ringraziarvi, non basta cantare, grazie! Verrei a casa vostra tutti i giorni a dirvi grazie! E non importa quanti anni avete, se siete uomini o siete donne, se siete bambini, adulti o anziani, stasera è la sera che battiamo il record! E quando batto i record non sono mai da sola! E stanotte sono con voi! Vi amo! Fatemi vedere le vostre braccia, a me!